Nel lì della vittoria le incontrai. Stupito io n'er per le udite cose. Quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Faticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

Vostro pugnal le sale weiter. Silerva, non sei tu, Chiodi, brandisca!

affer marce trono, questa salta mi teme. O spalzarmi per sempre. E pur la vita se